Ancora ti vive ora rattando per cura in biglio qua in il cattuio e che o se japeramero Adolfito López o caída tape ojo a pete ubi 105 y puapendova boja pujendavio y jugutata te sapira mi catatio ya po bañuja cabi o surumba.